Come manca l'acqua, ogni volta che giro gli occhi, distinguo però la tua faccia, ma tu sei via, via, dai nostri modi di fare, dal mio polso che batte, dal sapore del fiato, dal suo odore di latte, sei via, e a me piacerebbe sentire.

0: Alla ah, IT c'è un periodo di Janeiro che chiamate se scende mio odio, odio, odio.
1: Ma è periodo?
0: Che è? De Brasil?
1: No, che è de Brasil, ma Hashem Shalashirim.
0: Hashem Shalashirim, Korim Shama, esplosione.